0: Radio 49-10.
1: Non me moleste mosquito, non me moleste mosquito, non me moleste mosquito, why don't you go home? Non me moleste mosquito.